0: do.
1: Fin de semana.
2: Antena 8.
3: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?